del tiercé della cantonetta. Ui! Madre mia, che calore, eh? Vamos a cantar la canzone del mexicano. Mañana, eh? Soy cansado, hombre. Ui! Le Mexica, vi si marca. L'etichetta, eh? Ui! Combien de temps je peux faire? Oui, dites-moi.